0: Buongiorno, noi siamo sentito la radio De Sit.
1: A sweet, sweet catastrophe. Nothing going on but a sweet catastrophe.